Signore e signori, buonasera e benvenuti a bordo di Jetlag 99,2 FM. Questo volo partirà da Valence alle ore 20 a destinazione Italia. Grazie per aver scelto Radio Mega. Vi auguriamo buon viaggio.

chi desidera vasa. Scorda della piccerina, Casio dice al papà, chissà come va a far.

0: Raffaella?
1: Sì, Gigio?
0: Puoi fare un giochino con me?
1: No, veramente devi cantare, non possiamo giocare.
0: Ma dai, un giochinoino. Ti faccio un micro quiz.
2: Duecentodieci.
3: 220.
4: 180.
5: Al di sotto di 180.000 lire. Vai, Morena.
3: 150.
2: 170.
3: 157.
5: 140. Al di sotto di 140.000.

0: voglio. Questo signore dice se potrebbe restare qui per questa notte.
1: Scusi tanto, madre. Abbiamo poca benzina. Si sta facendo buio e il paese è ancora lontano. E mia moglie qui non si sente troppo bene.
0: Potrebbero dormire nel granaio.
2: E va bene, per questa notte.
0: Ha detto di sì, potete restare. Dormirete là, nel granaio.
3: Questa è la storia di Luca Ciatore Gaetano.
4: Bene, bene.
3: Luca Ciatore Gaetano, andando si è spasso con lo suo cano. E incontrò sina coccia de Cristiano. Dai carbonieri la portò.
5: E la portò, e la portò, e la portò, portò, portò, e la portò, e la portò, e la portò, portò, portò.
3: Lui capitano degli carbonieri appena saputo di queste fatte, a momenti ci diventa mezze matte. Dice Luca Ciatore Caetano, tu sei l'unica testimone di questa coccia di Cristiano senza lo trunco.
5: E lo

0: Ma aleva di veluca pielle, arimetta di veluca pielle, na grandi grazia li faccio,
1: e li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio, e li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio.
0: Dice talu capitano degli carbonieri, saccio più sicuri che lo terribili piccaturini nello cacciatore Caetano anco si teneva una coccia di cristiano, ma no. Dice talu capitano degli carbonieri, oh bravissima Vergine Maria, sempre vergine con rispetto per la... Questa cosa santa di grandissimo valore, accompagnatemi subito a stendere regolarissimo verbali alla questura. E la Vergine ci andò.
1: E ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò, e ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò.
0: Appena sintati alla questura e stenduto regolarissimo verbali, lo capitano dicette documenta. Dicette la Vergine Maria, non ci tenghe. E lo capitano si inceppò.
1: E si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, ceppò, ceppò, si inceppò, si inceppò, si inceppò, ceppò, ceppò.
0: Allora lo capitano di tutti quanti, il capitano degli carbonieri appena saputo di queste fatte, dice tallo inceppatissimo capitano di lui, regolarissimo verbale, testa grossa di un capruno, come ti ispira di chiamare la Vergine Maria, comunica testimonia che senza meno ma qualche guaio c'è, cammina. Meglio lasciare in giro un'anima fetente d'assassino che tanto sapessi già quanta in giro ce ne stanno. E lo cristiane se sa.

0: Puoi stare un po' zitta con quella vocina? Eh?
1: Sei ferma a mangiare qui?
0: No, sì, non lo so, non lo so. Girati un po' di profilo.
1: Perché?
0: Girati.
1: Ma perché?
0: Su, un momentino. Ma lo sai che sembri proprio uno di quegli angioletti che ci sono nei quadri delle chiese umbre? Ah, te l'hanno già detto, eh?
1: No.
0: Perché ridi? Ce l'hai il fidanzato?
1: Sì, il fidanzato. Non scrive più?
0: No.
1: Allora posso rimettere la musica?
0: Sì, sì, certo.

non ti trovo e la chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora faccio

Entre Paris et Montauban, Borobin, Borobon, Pototim, Pototon, io vorrei di no copello, Brimbron, io vorrei di no copello. E l'ucura che gli dirò messo, Borobin, Borobon, Pototim, Pototon, ne cuffè solo i drolli, i Brimbron, ne cuffè solo i drolli. E lo primiero che cuffè set, Borobin,

Figlio Brimbro, non riei pa vostro figlio, e ruperoni de pundet, borro bim, borro bom, pototim, pototo, mo figlio stuto